0: Pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Dengarkan Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.

0: anda. Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni. Limbang FM, pasti di hati.
1: Dua belas tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.